malinconia del rischio di crepare. Se risponde il motore, me ne posso fregare. Questo

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.